0: Tracy Coleman, il maledetto Tracy Coleman. Era Twitter trafo, sto c'era Twitter. Lipsit madre in la sida, lipsit madre. So pare prima sida, so pare. Yxe lipsis musta prima, yxe lipsis. Se sei lauda pek me, la se sei lauda. Trene valget av alla, si trene valget. Selles tekst und omtelak, si selles tekst. Volva selle, din tunasta, volva selle. Selles valvi, ilma tunna, selles valvi.
1: Oi sinna, oi sinna,